0: ధ్యానం స్వరలయ సాంద్రమాపల్లవి ధ్యానం స్వరలయ సాంద్రమాపల్లవి
1: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആശ്രയ FM 90 നാടിനൊപ്പം നാട്ടാർക്കൊപ്പം.